colchones, super colchones, per colchones, per colchones, colchones, colchones, colchones, fiat, fiat, fiat, fiat, fiat, fiat, fiat, peggio, fiat, peggio, fiat, peggio, fiat, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, peggio,

Aquel tiempo, cuando era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era y

Del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del gallito, del g

Chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo, chumboyo

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio